0: Un po' a lavorarla, puntare uno quanto cobre, pa' che non me falten flores, quando esté dentro el cajón.
1: APA, Radio San Pedro, 91.5.

fatta che uteso un colau. Son progressa, dove sta la sua abitazione? Prima di dare il baggio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un pobre ha tirado. Qué bronca muchacho, se hizo el otario.